Ernest, Anita, Sandra, Omuni na bo mechi doma na pay. Mensua mechi ya juma midi juma di nochi ya meno. Agusia e dine di esto. Chadana. Pi tishie kufi sechi.